Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quando entriamo in una sala da tè o al supermercato, troviamo decine di varietà. Tè verde, nero, bianco, oolong, giallo, puer. Viene spontaneo pensare che provengano da piante diverse. In realtà, lo sapevate che quasi tutti nascono dalla stessa pianta? Si chiama Camellia sinensis ed è coltivata da migliaia di anni, soprattutto in Cina, India, Giappone e Sri Lanka. A cambiare non è la pianta, ma il modo in cui le foglie vengono raccolte e lavorate. Il tè bianco è il più delicato. Si ottiene dalle gemme più giovani ed è lavorato pochissimo. È ricco di sostanze antiossidanti e ha un gusto molto leggero. Il tè verde viene riscaldato subito dopo la raccolta per bloccare l'ossidazione. Conserva così il suo colore brillante ed è ricco di catechine e polifenoli, composti studiati per il loro ruolo nel contrastare lo stress ossidativo. Il tè nero, invece, viene completamente ossidato. Ha un sapore più deciso e contiene generalmente più caffeina, motivo per cui è spesso scelto a colazione. Tra questi troviamo il tè oolong, parzialmente ossidato, molto apprezzato in Cina e Taiwan per il suo aroma complesso. Il rarissimo tè giallo, prodotto quasi esclusivamente in alcune regioni della Cina. E infine il puer, un tè fermentato che può essere fatto maturare per anni e che gli appassionati considerano quasi un vino del tè. C'è poi una curiosità che sorprende molti. Camomilla, finocchio, rooibos, menta e melissa non sono tè, ma tisane o infusi, perché non derivano dalla Camellia sinensis. Il consiglio? D'estate provate il tè verde preparato in anticipo e lasciato raffreddare naturalmente, magari con qualche foglia di menta e una fettina di limone. È una bevanda fresca, leggera e molto diversa dai tè freddi industriali, spesso ricchi di zucchero.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui su Wonder and Wonder. A volte non è necessario andare troppo lontano per organizzare una bella vacanza, ed è per questo che oggi voglio parlarvi delle Cinque Terre in Liguria, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti di questa regione, e si tratta di cinque piccoli villaggi che si trovano lungo la costa rocciosa del Mar Ligure. Ogni borgo ha il suo carattere unico e sono famosi per i loro colori vivaci, le stradine strette e il paesaggio mozzafiato. Come molti già sapranno, sto parlando di Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso. Ma forse meno sanno che alcune delle star internazionali più famose sono rimaste incantate da questi luoghi e ogni volta che tornano in Italia si prendono qualche giorno per tornare a visitare proprio questi posti. Una di queste è Madonna, avvistata per più anni passeggiare tra i vicoli di Monterosso. E poi c'è Sheeran, che ha raccontato in un'intervista di aver avuto uno dei momenti di massima creatività per la sua scrittura proprio durante un viaggio in Italia nelle Cinque Terre. Non è difficile capire perché queste icone della musica abbiano scelto questo angolo della Liguria. A parte essere una combinazione di paesaggi marini, colline terrazzate e tradizioni agricole, le Cinque Terre sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1997, proprio grazie alla loro bellezza naturale, ma anche grazie al valore culturale dei borghi storici. Se non siete mai stati, è il momento di prendere il primo treno e lasciarvi conquistare dal fascino della Liguria e delle Cinque Terre. Se siete fortunati, forse, incontrerete anche una delle vostre star preferite. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: la città del futuro.
1: Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. È con questa definizione, tratta dal celebre rapporto Brundtland del 1987, che nasce il concetto di sostenibilità urbana. Oggi parliamo di città sostenibili, le protagoniste della transizione ecologica. Una città sostenibile è uno spazio urbano che cerca l'equilibrio tra ambiente, società ed economia. Non è solo una città con tanto verde, ma un luogo inclusivo, resiliente, intelligente, capace di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Significa cambiare il modo in cui costruiamo, ci spostiamo, consumiamo risorse. Significa progettare città a misura d'uomo e di pianeta, in risposta urgente alla crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Ma cosa rende davvero sostenibile una città? La mobilità green. Più mezzi pubblici elettrici, piste ciclabili, aree pedonali e sharing mobility. L'efficienza energetica. Edifici a basso consumo, pannelli solari, geotermia e smart grid. La gestione dei rifiuti e risparmio idrico. Raccolta differenziata, compostaggio, recupero delle acque piovane, il verde urbano e l'agricoltura cittadina, parchi, tetti verdi, orti condivisi che migliorano microclima e socialità, l'inclusione sociale e partecipazione civica, città accessibili, compatte, con servizi distribuiti equamente. Il tutto integrato da tecnologie digitali per migliorare trasporti, sicurezza e servizi pubblici. Una città sostenibile è anche una smart city. Tra i modelli europei più avanzati troviamo Copenaghen, che punta a diventare la prima capitale a zero emissioni entro il 2025. Friburgo, in Germania, famosa per il quartiere ecologico Vauban. E poi c'è Amsterdam, dove il 99% dei rifiuti viene trasformato in energia, per non parlare di Stoccolma e Oslo, pioniere in mobilità sostenibile e urbanistica verde. E in Italia? Ci sono Milano, con il bosco verticale e la città a 15 minuti. Bologna, con orti urbani e innovazione sociale. Torino, leader smart. Trento, virtuosa nella gestione dei rifiuti. E Parma, tra le città più green, anche grazie alla sua food policy sostenibile. Le città sostenibili del futuro saranno ecosistemi urbani intelligenti, con edifici green, a impatto zero o positivo. Con trasporti pubblici a zero emissioni e strade car free, sfruttando tecnologie intelligenti per illuminazione, traffico e raccolta rifiuti, e soprattutto cittadini attivi, consapevoli, coinvolti sin da piccoli attraverso scuole green e progetti educativi. Non parliamo più solo di utopie. Il futuro sostenibile delle città è iniziato e ci riguarda tutti. Costruire città migliori è possibile. Serve visione, tecnologia, ma soprattutto scelte quotidiane consapevoli. Alla prossima puntata su Wise Radio per continuare a immaginare e realizzare il futuro.

I delfini sono tra gli animali più intelligenti del pianeta e hanno sviluppato un sistema di comunicazione davvero particolare. Ogni esemplare produce un fischio caratteristico che funziona come un vero e proprio nome. Gli altri membri del gruppo imparano a riconoscerlo e lo utilizzano per richiamarlo anche a distanza. Gli studiosi hanno osservato che i delfini rispondono soprattutto al proprio nome, ignorando gli altri richiami. È una capacità molto rara nel regno animale e dimostra quanto siano evolute le loro relazioni sociali. In mare, quindi, non si limitano a emettere suoni casuali. Si presentano, si cercano e si riconoscono proprio come facciamo noi.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile, ed è proprio questa la promessa del clean cooking, la cosiddetta cucina pulita. Ma cosa significa esattamente? Il clean cooking non è una dieta, ma uno stile di vita consapevole che punta a usare ingredienti freschi, naturali e poco lavorati, evitando conservanti, aromi artificiali, oli raffinati e zuccheri aggiunti. È una cucina semplice ma nutriente, che promuove metodi di cottura più sani come la cottura al vapore, al forno o alla griglia, limitando le alte temperature che possono produrre sostanze tossiche. La parola d'ordine è benessere. Perché una cucina pulita significa anche meno sprechi, meno sostanze chimiche e più attenzione alla provenienza dei cibi, meglio se locali, biologici e di stagione. Ma il clean cooking ha anche un volto ambientale. Secondo la Clean Cooking Alliance, nel mondo ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita, migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute. Perché anche dai fornelli può partire un cambiamento globale.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: tu, sei wise.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dell'Ironman, una delle competizioni più dure e affascinanti al mondo. Questa gara combina 3,8 km di nuoto, 180 di ciclismo e una maratona completa, ovvero 42 km, tutto in una sola giornata e uno dopo l'altro. È una sfida che mette alla prova ogni aspetto del corpo e della mente. Dal punto di vista fisico, ovviamente l'Ironman richiede una preparazione meticolosa. Sviluppare resistenza, forza e capacità di recupero è fondamentale. Ogni disciplina allena parti diverse del corpo, creando un atleta completo e versatile. Ma l'Ironman non è soltanto una gara fisica, è un viaggio mentale ed emotivo. Ogni partecipante deve affrontare momenti di fatica e incertezza, ma è proprio qui che si costruisce la resilienza. Superare queste difficoltà regala sensazioni di conquista e fiducia senza pari. Per prepararsi è fondamentale seguire un programma ben strutturato che includa nuoto, bici, corsa, palestra e soprattutto recupero. Serve anche un approccio mentale forte con tecniche di visualizzazione e gestione dello stress. L'Ironman è molto più di una competizione, ragazzi. È un simbolo di ciò che possiamo raggiungere con dedizione, sacrificio e volontà. Se cercate la sfida definitiva, questa è quella giusta. Mettetevi in gioco e scoprirete il vostro vero potenziale. Io sono Davide Gemelli, questo è Wise Training, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è! Sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Le balene azzurre sono gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra. E anche il loro cuore è da record. Può pesare oltre 180 kg ed essere grande quasi quanto una piccola automobile. Le sue pulsazioni sono lente, ma potentissime. Quando la balena si immerge in profondità, il battito può rallentare fino a pochissimi colpi al minuto per risparmiare ossigeno. Quando invece torna in superficie, il cuore accelera per rifornire rapidamente tutto il corpo. Le arterie sono così grandi che, in teoria, un bambino potrebbe infilare un braccio al loro interno. Nonostante le dimensioni gigantesche, il cuore funziona seguendo gli stessi principi di quello umano. È la dimostrazione di quanto la natura riesca ad adattare gli stessi meccanismi a creature tanto diverse tra loro, dai minuscoli topi ai più grandi giganti degli oceani.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise? Today.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo ai fulmini, immaginiamo lampi che durano un istante. In realtà alcuni possono essere giganteschi. Grazie ai satelliti meteorologici, gli scienziati hanno registrato il fulmine più lungo mai osservato. Si è esteso per circa 829 chilometri, una distanza paragonabile a quella che separa Milano da Napoli. Questo enorme lampo si è sviluppato durante un temporale negli Stati Uniti e ha attraversato il cielo in pochi secondi. Anche la durata dei fulmini può sorprendere. Alcuni restano attivi per molti più secondi di quanto immaginiamo. Queste scoperte sono possibili grazie a strumenti sempre più sofisticati che osservano l'atmosfera dallo spazio. La prossima volta che vedrete un temporale in lontananza, ricordate che ogni fulmine è uno dei fenomeni naturali più potenti e spettacolari del nostro pianeta, capaci di liberare in un attimo un'energia impressionante.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della certificazione di parità di genere, uno strumento pensato per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Per incentivarne l'utilizzo da parte di piccole e medie imprese e microimprese sono stati previsti contributi a valere sui finanziamenti del PNRR. Ma non solo. Per le aziende che ottengono questa certificazione sono previsti vantaggi nelle graduatorie per gare pubbliche ed esoneri contributivi. Da quando è stato introdotto, 3 anni fa, sono oltre 5.000 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. E l'obiettivo delle 800 imprese entro il 2026 risulta ampiamente superato. Tra le aziende che hanno ottenuto questa certificazione troviamo Granarolo, che ha di recente introdotto misure di welfare dedicate alle madri lavoratrici, garantendo supporto economico e assistenza per una migliore work-life balance. Tra questi interventi ci sono una copertura integrale della retta dell'asilo, un contributo alla nascita di 1.000 euro, un'assistenza psicologica alle neomamme e spazi di co-working dedicato alle madri che necessitano di un ambiente flessibile per la gestione del lavoro e della genitorialità.
2: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. When

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande, bitorzoluto, che sembra uscito da un esperimento scientifico mal riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un tocca sana per il cuore e la digestione. Certo, a mangiarlo al naturale potresti chiederti se hai fatto qualcosa di male nella vita. Ma la vera magia avviene in cucina. Candito in marmellata o trasformato in liquore, diventa una delizia unica. Peccato che per arrivare al dolce devi prima affrontare un frutto che sembra una palla chiodata medievale. Per anni è stato considerato troppo strano persino per il mercato. Poi qualcuno ha capito che era un tesoro gastronomico e ha iniziato a valorizzarlo. E meno male, perché sarebbe stato un peccato perdere un frutto che oltre a essere buono è pure un test di resistenza umana. Infatti si ricava anche oli essenziali che curano tosse e raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo il sapo Mia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla, può sorprenderti. Ma state attenti. Mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo dell'imperativo del fitness verde, allenarsi in natura per riconnettersi con l'ambiente. Immaginate di allacciare le scarpe da running, fare un respiro profondo e partire per una corsa nel cuore di una riserva naturale, con il suono degli alberi e l'aria fresca che riempie i polmoni. Sempre più persone stanno dicendo addio alla palestra e scelgono il verde per allenarsi, trekking tra i boschi, yoga nei parchi o semplicemente una corsa tra i sentieri. Perché questa tendenza? Semplice, il fitness alla aperto non solo fa bene al corpo, ma aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale. Senza luce al neon o macchinari elettrici, l'allenamento in natura è totalmente eco-friendly. Piuttosto che spendere energia per le attrezzature, ci si allena con l'energia del nostro pianeta. Le riserve naturali, i parchi cittadini e le montagne sono diventati i nuovi centri fitness di chi sceglie un'alternativa sana e sostenibile. E i benefici non sono solo fisici, la natura aiuta a ridurre lo stress, migliorare l'umore e ritrovare un contatto profondo con l'ambiente. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché allenarsi all'aperto non è solo un modo per stare in forma, è un atto di amore verso il nostro corpo e il nostro mondo.
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arqua il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, l'appuntamento di Wise che spiega il cambiamento climatico senza giri di parole. Oggi parliamo di un fenomeno che viviamo sulla nostra pelle, letteralmente, la tropicalizzazione del clima in Italia. Avrai notato anche tu che ormai non ci sono più le mezze stagioni. Non è solo un modo di dire, è la realtà. Le estati sono roventi, gli inverni sempre più miti. Primavera e autunno si riducono a un paio di settimane confuse e nel frattempo aumentano piogge torrenziali, notti afose, incendi e, sì, perfino cicloni mediterranei. Ma cos'è il clima tropicale? Secondo la classificazione di Köppen, è quello tipico delle zone tra i due tropici, caldo tutto l'anno, umido, con piogge violente e fenomeni estremi come cicloni. Suona familiare? Perché sì, anche in Italia il clima sta diventando tropicale. Negli ultimi 15 anni, la fascia tropicale si è espansa verso nord, colpendo duramente il bacino del Mediterraneo. Il nostro mare si scalda a un ritmo del 20% più veloce della media globale e questo cambia tutto. Le temperature medie aumentano. Gli anni più caldi mai registrati sono tutti recenti. Le estati toccano regolarmente i 35-40 gradi. Gli inverni sembrano primavere. Le cosiddette notti tropicali, con temperature sopra i 20 gradi anche di notte, sono ormai la norma. E nelle città il fenomeno è accentuato dall'effetto isola di calore. Cemento e asfalto trattengono calore e lo rilasciano nelle ore notturne. E poi ci sono gli eventi estremi, siccità sempre più lunghe, seguite da nubifragi e alluvioni devastanti. Il ciclone mediterraneo, o Medicane, è una realtà ormai documentata. Anche le piogge stanno cambiando, non solo meno frequenti, ma più violente. Periodi di siccità si alternano a rovesci torrenziali che il terreno non riesce ad assorbire. Il risultato? Frane, danni all'agricoltura, infrastrutture in crisi. E a proposito di agricoltura, i danni sono enormi. Nel 2023 l'agroalimentare italiano è scivolato al terzo posto in Europa per valore della produzione. Vino e olio in calo, prezzi in aumento. Ma intanto aumentano le coltivazioni di frutta tropicale made in Italy. Banane, mango, avocado, ormai coltivati in Sicilia, Calabria e Puglia. Intanto, negli ecosistemi naturali, si fanno strada specie aliene come il granchio blu, che mettono in pericolo la biodiversità autoctona. I nostri habitat sono in trasformazione e con loro anche le nostre abitudini. In conclusione, la tropicalizzazione non è un film di fantascienza, ma il presente del nostro paese. Adattarsi è necessario. Ma ancora più urgente è agire per rallentare questo cambiamento, riducendo le emissioni e difendendo la natura che ci protegge. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che il caldo sia solo una scocciatura estiva, perché il clima sta cambiando. E insieme a lui, tutto il resto. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dello scorrere del tempo. Perché alcune giornate sembrano interminabili e altre volano in un attimo? La nostra percezione del tempo non è costante, ma dipende dall'attività del cervello e dallo stato emotivo. Uno dei fattori chiave è la novità. Quando sperimentiamo qualcosa di nuovo, il cervello registra più dettagli, facendo sembrare il tempo più lungo. Al contrario, nelle routine quotidiane, il cervello comprime l'esperienza, dando l'illusione che il tempo scorra più velocemente. Anche le emozioni giocano un ruolo. Situazioni di paura o stress attivano l'amigdala, quella parte del cervello che attribuisce significato emotivo a informazioni di stimoli provenienti dal mondo esterno, intensificando così la percezione del tempo e facendoci quindi vivere quei momenti come eterni. Invece, quando siamo immersi in un'attività piacevole, entriamo nello stato di flow, in cui perdiamo la percezione del tempo. L'età influisce, da bambini tutto è nuovo e il tempo sembra infinito, da adulti le esperienze si ripetono e gli anni sembrano scorrere più velocemente. Volete rallentare il tempo? Sperimentate cose nuove, uscite dalla routine e vivete il presente con maggiore consapevolezza. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Alessandro Morelli, un vero maestro nell'arte di combinare ingredienti freschi e sapori decisi, e uno dei suoi segreti più apprezzati è l'utilizzo dello zenzero. Noto per il suo approccio innovativo alla cucina mediterranea, Morelli ha saputo dare una nuova dimensione a piatti classici utilizzando questa radice aromatica ricca di proprietà benefiche e dalle note piccanti e fresche. Nel suo ristorante Essenza e Gusto, lo zenzero è protagonista di antipasti, primi piatti e persino dolci. È spesso utilizzato nelle marinate di carne, per esaltarne i sapori, o nei risotti, dove il suo pizzicare si sposa perfettamente con i frutti di mare. Pensate che lo chef Morelli ha trascorso un periodo in Giappone, dove ha appreso l'arte della cucina orientale, scoprendo l'importanza dello zenzero nelle ricette tradizionali. Tornato in Italia, ha deciso di integrare questo ingrediente nelle sue creazioni, portando un tocco esotico senza rinunciare però alla passione per la cucina nostrana. Il suo approccio creativo dimostra che l'innovazione può nascere dall'incontro di tradizioni diverse. La cucina non è solo un atto di preparazione, ma un viaggio alla ricerca di un equilibrio e armonia tra i sapori, culture e ingredienti. La vera magia sta nel saper unire il passato e il futuro in ogni piatto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Parliamo della bevanda dell'estate di molti paesi africani. Dunque, il suo colore rosso intenso è inconfondibile, ma lo sapevate che il carcadè non è un tè? Si ottiene dai calici essiccati di una pianta chiamata Hibiscus sabdariffa, appartenente alla famiglia dell'ibisco. È coltivata soprattutto in Sudan, Egitto, Senegal e in molte altre zone dell'Africa tropicale, ma anche in alcune regioni dell'Asia e dei Caraibi. In Egitto viene servito sia caldo sia freddo ed è considerato la bevanda dell'ospitalità. In Senegal prende il nome di Bissap ed è una delle bibite più diffuse durante l'estate. Il carcadè ha un sapore piacevolmente acidulo che ricorda quello dei frutti rossi e del mirtillo rosso. È naturalmente privo di caffeina e contiene vitamina C, antociani e polifenoli, sostanze antiossidanti responsabili del suo caratteristico colore rubino. Alcuni studi hanno osservato che, inserito all'interno di uno stile di vita sano, il consumo regolare di carcadè può contribuire a un lieve miglioramento della pressione arteriosa in alcune persone. Naturalmente non sostituisce le cure mediche e chi assume farmaci antipertensivi dovrebbe sempre parlarne con il proprio medico. D'estate è ottimo preparato come infuso e lasciato raffreddare in frigorifero. Si può servire con ghiaccio, una fetta d'arancia, limone o qualche foglia di menta. C'è anche chi aggiunge un pezzetto di cannella o qualche chiodo di garofano per renderlo ancora più aromatico. È una bevanda elegante, dissetante e naturalmente priva di caffeina, perfetta anche nelle ore serali. A volte basta cambiare infuso per fare un piccolo viaggio intorno al mondo, senza alzarsi dalla propria

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a Wonder and Wonder. Qui siamo su Wise Radio e oggi voglio provare a farvi immaginare di essere su un treno leggendario, l'Orient Express. Un viaggio capace di immergervi in un'atmosfera di mistero, avventure e lusso d'altri tempi. Siamo negli anni 70 e proprio tra questi velluti rossi e lampadari scintillanti, un uomo dallo sguardo intenso si sistema al suo tavolo nel vagone ristorante. Non è un passeggero qualsiasi, è David Bowie. Sì, proprio lui, che in quel periodo si trovava in viaggio per l'Europa in cerca di nuove ispirazioni e decide di viaggiare da Mosca a Parigi proprio a bordo dell'Orient Express. Aveva bisogno di staccare dalla frenesia di Los Angeles e forse da se stesso. E quale modo migliore se non perdersi e lasciarsi trasportare? Immaginatelo, cappotto lungo e sguardo perso tra i paesaggi che scorrono. In quel viaggio, lontano dai riflettori, respirò culture diverse e si lasciò cullare dal ritmo regolare delle rotaie. La leggenda narra che portasse con sé una macchina fotografica e scattasse immagini che sarebbero poi diventate frammenti della sua arte. L'Orient Express non è solo un treno, è una promessa d'avventura unica che non troverete facilmente altrove. E chissà, magari la prossima volta che sentirete una canzone di Bowie, riuscirete ad immaginarvelo proprio lì, con lo sguardo magnetico perso tra le stazioni dell'Est Europa. Qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wise Radio.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un sistema semplice ma geniale che sfrutta il calore del sole per raffrescare e ventilare gli ambienti senza consumare energia. Il camino solare o camino termico. Il camino solare è un sistema di ventilazione naturale che sfrutta la radiazione solare per creare un flusso d'aria continuo all'interno degli edifici. Come? Scaldando l'aria in una torre o condotto verticale, che sale per convezione ed esce all'esterno, richiamando aria fresca dagli ambienti sottostanti. Il risultato? Ventilazione naturale e raffrescamento passivo con zero consumo energetico. È una soluzione adattabile sia in nuove costruzioni sia in ristrutturazioni. L'abbiamo vista a Harvard con il progetto House Zero e anche a Milano, nelle Torri Garibaldi, per migliorare il comfort estivo con metodi green. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace. Un camino solare è composto da una superficie che assorbe il calore solare, un pozzo verticale dove si genera la corrente ascensionale e dei condotti d'aria che collegano l'interno all'esterno. Quando il sole scalda l'aria all'interno del camino, questa diventa più leggera e sale, aspirando aria fresca dai locali interni o dal basso dell'edificio. In questo modo, l'aria calda viene espulsa e l'ambiente si mantiene più fresco e salubre, senza l'uso di ventilatori o climatizzatori. Per funzionare bene, il camino solare deve essere ben esposto al sole, preferibilmente sul tetto e rivolto verso sud o sud-ovest. I materiali devono assorbire e trattenere il calore, e la dimensione del camino è importante. Più è alto e largo, più flusso d'aria riesce a generare. Progettato correttamente, il camino può assicurare una ventilazione costante, anche nelle ore più calde, aiutando a evitare l'accensione dei condizionatori e riducendo le emissioni e i consumi energetici. Il camino solare ha numerosi vantaggi. Migliora la qualità dell'aria, riduce l'uso di sistemi meccanici e porta risparmi energetici dal 13 al 20% sul carico di raffreddamento, secondo studi condotti negli Stati Uniti. È una tecnologia a impatto zero, silenziosa, priva di manutenzione complessa e perfettamente integrabile anche in progetti di riqualificazione energetica. In un'epoca in cui raffrescare senza inquinare è una sfida sempre più urgente, il camino solare rappresenta una delle risposte più intelligenti. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre soluzioni sostenibili per costruire un futuro più fresco, pulito e consapevole. Alla prossima!

Ogni estate milioni di persone infilano un paio di infradito senza pensarci troppo. Sono leggere, pratiche e ormai fanno parte delle nostre vacanze. Ma pochi sanno che la loro storia comincia dall'altra parte del mondo, in Giappone. Le antenate delle infradito moderne si chiamano zori. Sono sandali tradizionali realizzati un tempo in paglia di riso intrecciata e caratterizzati proprio dal cinturino che passa tra l'alluce e il secondo dito del piede. Da secoli vengono indossati insieme al kimono e rappresentano uno degli elementi più riconoscibili dell'abbigliamento giapponese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti soldati americani tornarono a casa portando con sé questi curiosi sandali. L'idea piacque subito e diverse aziende iniziarono a produrne versioni in gomma, molto più economiche, resistenti e adatte alla spiaggia. Fu soprattutto negli anni 60 che le infradito conquistarono il mondo, diventando uno dei simboli delle vacanze estive. Oggi esistono in migliaia di colori e materiali, ma il loro progetto è rimasto praticamente identico a quello di secoli fa. Naturalmente sono perfette per il mare o la piscina, ma medici e fisioterapisti ricordano che non dovrebbero essere usate per camminare a lungo. Il piede, infatti, è costretto a trattenere continuamente la calzatura e questo può affaticare muscoli e articolazioni. È sorprendente pensare che un oggetto così semplice abbia attraversato continenti, culture e generazioni, arrivando fino alle nostre spiagge senza perdere la sua forma originale. A volte le idee migliori sono proprio quelle che non hanno bisogno di essere cambiate.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo, pensate al latte, e succhi di frutta, le passate, ed è fatto da tre materiali: carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastica e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate, non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità. Un contenitore ben differenziato è un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza. Un contenitore alla volta.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando guardiamo il cielo, le nuvole sembrano leggere come batuffoli di cotone. In realtà una singola nuvola può pesare centinaia di tonnellate. Una comune nube cumuliforme contiene milioni di minuscole goccioline d'acqua sospese nell'aria. Sommandole tutte si arriva facilmente a pesi superiori alle 500 tonnellate. Come fanno allora a restare in cielo? Il segreto è che ogni gocciolina è piccolissima e cade lentissimamente. Le correnti d'aria calda che salgono dal terreno riescono a sostenerle continuamente. Solo quando le goccioline si uniscono diventando troppo grandi, iniziano a cadere sotto forma di pioggia. Insomma, sopra le nostre teste possono galleggiare vere e proprie montagne d'acqua senza che ce ne accorgiamo.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: C'è una scena che si ripete ogni estate. La valigia è aperta sul letto, iniziamo a riempirla con entusiasmo e, dopo pochi minuti, ci rendiamo conto che non ci sta più nulla. Eppure, una volta arrivati a destinazione, scopriamo di aver usato solo la metà di quello che avevamo portato. Lo sapevate che il segreto della valigia perfetta non è portare più spazio, ma portare meno cose? Gli esperti di organizzazione dei viaggi dicono che quasi tutti commettiamo lo stesso errore. Prepariamo i vestiti pensando alle possibilità, invece che alle giornate reali. E se andassimo a cena elegante? E se facesse freddo? E se mi servisse proprio quella camicia? Così alla fine ci ritroviamo con capi che non indosseremo mai. Un piccolo trucco consiste nel preparare prima gli abbinamenti e non i singoli vestiti. Se ogni maglietta può essere indossata con due o tre pantaloncini diversi, il numero dei capi si riduce automaticamente. Anche arrotolare gli indumenti invece di piegarli aiuta a recuperare spazio e limita le pieghe. C'è poi un altro consiglio che arriva da chi viaggia spesso per lavoro. Tenete sempre nel bagaglio a mano un cambio completo, i farmaci di uso abituale, i documenti, il caricabatterie del telefono e tutto ciò che non potete permettervi di perdere. Le compagnie aeree fanno un ottimo lavoro, ma un bagaglio può arrivare in ritardo e avere l'essenziale con sé evita inutili preoccupazioni. Infine, prima di chiudere la valigia, provate a togliere un paio di cose. Sembra strano, ma nella maggior parte dei casi non vi mancheranno affatto. Anzi, una valigia più leggera significa meno fatica negli spostamenti, più libertà e anche un po' di spazio in più per riportare a casa un ricordo della vacanza. Perché la valigia perfetta, in fondo, non è quella piena di vestiti, è quella che lascia spazio alle esperienze.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Casio, uno dei marchi più iconici del panorama dell'elettronica di consumo. L'azienda fu creata a Tokyo da Tadao Kasho, un ingegnere giapponese che fin da giovane si distinse per la sua abilità tecnica e la sua inclinazione all'innovazione. Tutto ebbe inizio con il brevetto di un semplice anello che poteva contenere una sigaretta, un'invenzione che risultò molto utile ai lavoratori giapponesi che potevano in tal modo utilizzare entrambe le mani mentre fumavano e consentiva loro di fumare la sigaretta fino al filtro. Fu un'invenzione molto redditizia per l'ingegnere giapponese Tadao Kasho, che decise di investire i proventi così ottenuti per sviluppare i propri calcolatori. Nacque così nel secondo dopoguerra la Kasho Seisakujo, che presto rivoluzionò il mercato introducendo la prima calcolatrice elettromagnetica compatta al mondo. La maggior parte dei calcolatori all'epoca, infatti, funzionava grazie a degli ingranaggi manuali oppure attraverso un motore elettrico. Questo segnò l'inizio di una lunga serie di innovazioni che portarono l'azienda a diventare leader nel settore tecnologico. Per rendere il nome più occidentale fu cambiato da Kasho a Casio. Negli anni 70 e 80 Casio si fece conoscere globalmente grazie agli orologi digitali multifunzione come il celebre G-Shock e per lo sviluppo dei primi sintetizzatori, le tastiere che riuscirono ad avvicinare tanti giovani al mondo della musica grazie ai loro prezzi accessibili. Anche nel campo delle fotocamere digitali Casio risultò essere un'azienda pioniera e innovatrice. La filosofia di Tadao Kasho si basò su praticità, qualità e accessibilità dei suoi prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un'experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un tocca sana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: We're going to dance and have some fun.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'idea che sta cambiando il modo in cui vediamo l'energia, le microcentrali solari domestiche. Immaginate di poter produrre energia che consumate direttamente a casa vostra. Non è un sogno, è la realtà di oggi. Le microcentrali solari, piccole installazioni sui tetti, stanno trasformando ogni casa in una piccola centrale elettrica. Non solo ci permettono di abbattere la bolletta, ma ci rendono anche produttori di energia. Ad esempio SunPower offre pannelli solari super efficienti che si integrano facilmente nei tetti, trasformando il sole in energia pulita. E con sistemi di accumulo come Tesla Powerwall, l'energia prodotta durante il giorno può essere conservata e utilizzata anche di notte. Questo non è solo un risparmio economico, ma una vera e propria rivoluzione verde. Meno dipendenza dalle fonti fossili, più energia pulita per tutti. Un piccolo gesto che fa una grande differenza. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro dell'energia è nelle nostre mani e il sole è pronto a fare la sua parte.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao a tutti e bentornati a su Wise Radio, che ti aggiorna anche sulle sfide del pianeta, mentre fai colazione o aspetti l'autobus. Oggi parliamo di plastica. Sì, quella monouso, le cannucce, i cotton fioc, i sacchetti del supermercato che si rompono appena metti dentro il detersivo. Ma la domanda vera è: ha senso vietarli? Aiuta davvero l'ambiente? La risposta breve è sì, aiuta e come. E ce lo dice uno studio americano pubblicato su Science, una delle riviste scientifiche più affidabili. I ricercatori hanno analizzato oltre 45.000 interventi di pulizia su spiagge e fiumi in tutti gli Stati Uniti, confrontandoli con 182 leggi che limitano i sacchetti di plastica. Risultato? Dove c'è un divieto attivo, la plastica in spiaggia cala anche del 47%. Insomma, vietare funziona. E funziona di più dove le regole sono severe e in vigore da più tempo. Buone notizie, no? Ma... e c'è sempre un ma. Il problema vero è un altro. Vietare non basta, perché mentre noi ci sforziamo di usare sacchetti biodegradabili che si rompono appena piove, la produzione globale di plastica continua a salire. Nel 2000 ne producevamo 234 milioni di tonnellate, nel 2019 quasi il doppio, 460 milioni. E sai quanto ne ricicliamo? Solo il 9%. Sì, hai sentito bene, il 9%. Il resto finisce bruciato, in discarica o, peggio, disperso nell'ambiente, e le previsioni per il futuro fanno paura. Entro il 2060 potremmo arrivare a 1.200 milioni di tonnellate. Perché? Perché la plastica è ancora fatta quasi tutta con petrolio. E, guarda caso, è proprio sulla plastica che puntano molte compagnie petrolifere per restare a galla mentre il mondo passa alle rinnovabili. Per cambiare davvero le cose serve un accordo globale. E qui entra in gioco l'ONU, che dal 2022 sta cercando di mettere tutti d'accordo su un trattato internazionale vincolante contro l'inquinamento da plastica. Il problema? I grandi produttori di petrolio, Arabia Saudita, Russia, Kuwait, si oppongono a qualsiasi limite sulla produzione. Così i negoziati si sono arenati. Ma c'è ancora speranza. La prossima sessione, forse quella decisiva, sarà a Ginevra, ad agosto 2025. Quindi sì, continuare a dire no alle cannucce di plastica serve. Ma se davvero vogliamo fare la differenza, dobbiamo puntare più in alto, ridurre la produzione alla fonte e pretendere scelte coraggiose dai governi. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che tanto non cambia nulla. Perché ogni gesto conta, ma ogni scelta politica ancora di più. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di fiducia, uno degli elementi fondamentali che costituiscono una relazione solida, sia personale, professionale oppure romantica. Costruire fiducia richiede tempo, consistenza e impegno, ed essa si fonda su azioni concrete, come la trasparenza, la comunicazione aperta e la coerenza nel comportamento. La fiducia è un processo delicato che cresce giorno dopo giorno, ma può essere anche facile distruggerla. Quando una delle parti coinvolte tradisce le aspettative dell'altra, la fiducia vacilla e spesso diventa difficile da ricostruire. Le delusioni o i tradimenti possono essere causa di distanziamento emotivo. Uno degli aspetti più complessi è che la fiducia non è mai totalmente immutabile. Anche nelle relazioni più forti, un piccolo errore può indebolirla e ciò può portare alla rottura della connessione. La fiducia si costruisce gradualmente, attraverso l'affidabilità costante, e quando viene infranta, la riparazione richiede tempo e impegno reciproco. Un aspetto interessante è che la fiducia non dipende solo dall'affidabilità, ma anche dalla percezione della persona nei confronti dell'altro, quindi è soggettiva. Riconoscere questo aspetto ci aiuta a migliorare la nostra capacità di interagire e comunicare meglio con gli altri. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo dell'amaranto. Piccolo e brillante come un gioiello, sta guadagnando popolarità come uno dei superfood più interessanti del momento. Questo pseudo cereale, utilizzato già dalle antiche civiltà inca e azteche, è ricco di proteine, fibre e minerali come ferro e magnesio. Senza glutine e incredibilmente versatile, l'amaranto sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mondo del benessere. Ma non solo i nutrizionisti ne lodano le virtù, anche le star della musica non restano indifferenti. Prendiamo ad esempio Beyoncé, la regina del pop, famosa per la sua energia straripante e le performance impeccabili. Pare abbia una dieta studiata nei minimi dettagli. Tra i suoi segreti dicono ci sarebbe proprio l'amaranto. Una fonte anonima sostiene che la cantante lo usi come un ingrediente principale per i suoi Power Bowl pre-concerto. Preparato con frutta fresca, mandorle e un tocco di miele, sembra essere l'arma segreta per affrontare coreografie spettacolari e note altissime. Chissà, forse è l'amaranto a darle quel famoso flawless look. Ed ecco dunque un altro motivo per lasciarsi conquistare da questo piccolo superfood. Se Beyoncé l'ha reso parte della sua routine, forse potrebbe trasformare anche la nostra giornata in un piccolo capolavoro. In fondo non è mai troppo tardi per aggiungere un po' di survivor energy al nostro piatto, vero? Amaranto, il cibo degli dèi e a quanto pare delle regine del pop. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

0: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Ci sono invenzioni nate da anni di studi e altre che arrivano quasi per caso. Il cono gelato appartiene sicuramente alla seconda categoria. Siamo nel 1904, all'Esposizione Universale di St. Louis, negli Stati Uniti. È una giornata caldissima e uno dei venditori di gelato sta avendo un successo enorme. Il problema è che i piattini di vetro che utilizza per servire il gelato finiscono molto prima del previsto. La fila continua ad aumentare e il rischio è quello di dover smettere di vendere. Accanto a lui lavora un pasticcere di origine siriana che prepara sottilissime cialde dolci arrotolate ancora calde. Vedendo la difficoltà del vicino, ha un'idea semplice ma geniale. Prende una cialda, la arrotola a forma di cono e propone di usarla come contenitore. Il successo è immediato. Le persone possono mangiare il gelato camminando senza dover restituire piatti o cucchiaini. E soprattutto, alla fine possono mangiare anche il contenitore. Ancora oggi, gli storici discutono su chi sia stato davvero l'inventore del cono, perché diversi pasticceri rivendicarono la stessa idea. Ma una cosa è certa. Quell'estate cambiò per sempre il modo di gustare il gelato. A volte le innovazioni più intelligenti nascono proprio quando bisogna risolvere un problema all'ultimo momento. È una bella lezione anche per la vita. Gli imprevisti, se affrontati con creatività, possono trasformarsi nelle idee migliori.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder. Chi di voi è un amante dei volatili e ama fare attività di birdwatching, ma pensa che l'Italia non sia il paese adatto? Beh, vi svelo un segreto, l'Italia è una meta ideale per fare birdwatching, con oltre 570 specie di uccelli che transitano tra l'Africa e l'Europa. Grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, rimane un paese perfetto per questo tipo di attività. Le zone umide come il Delta del Po, le valli del Comacchio e la Laguna di Venezia sono luoghi perfetti per osservare fenicotteri, cavalieri d'Italia e molte altre specie rare. Ma la cosa più sorprendente è anche rimanendo in città come Roma, Milano e Torino, si possono avvistare sorprendenti specie di uccelli nei parchi urbani. Tra i luoghi più suggestivi per fare birdwatching troviamo la riserva Torbiere del Sebino in Lombardia, il parco di Portofino in Liguria, la Maremma Toscana e la riserva Vendicare in Sicilia. E ancora l'oasi di Persano in Campania e i laghi di Sibari in Calabria. Questa attività, oltre a essere un'occasione per ammirare la natura, promuove un turismo sostenibile e a basso impatto ambientale. Il birdwatching è anche un'opportunità per contribuire alla scienza, raccogliendo dati utili sulla biodiversità e monitorando le popolazioni degli uccelli. Con un binocolo, una guida e tanta pazienza,

0: possibile scoprire il fascino di questo mondo, particolarmente durante l'autunno e l'inverno, quando le zone umide italiane si animano di uccelli migratori, un'attività che stimola il rispetto per la natura e la conservazione delle specie, come il ritorno dei fenicotteri nel sud Italia e la reintroduzione del grifone in Appennino. Qui era la vostra Ludovica e siamo su Wonder and Wonder. Vi aspetto per il prossimo viaggio insieme.
1: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arqua il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto e chi ha dato.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: la città del futuro.
1: Le città sono sempre più affollate, il suolo è sempre più cementificato e i cambiamenti climatici non fanno sconti. Ma una risposta sostenibile e innovativa potrebbe arrivare dall'acqua. Oggi parliamo di houseboat, le case galleggianti. Una scelta abitativa sempre più diffusa nel mondo e soprattutto sempre più green. La cementificazione delle città ha conseguenze ambientali gravi. Il suolo impermeabilizzato amplifica alluvioni, siccità e inquinamento. Le houseboat, vere abitazioni su barche o piattaforme galleggianti, non consumano terreno, sfruttano laghi, fiumi, canali e lagune, trasformando l'acqua in una risorsa abitativa. Molte sono case prefabbricate off-site, cioè costruite in fabbrica e montate in loco, riducendo costi, sprechi e impatti ambientali. Le case galleggianti moderne sono autosufficienti. Pannelli solari, isolamento termico e materiali riciclabili rendono l'abitazione a zero emissioni. Alcune sono addirittura costruite da barche dismesse, in un perfetto esempio di economia circolare. E se restano fisse, non inquinano nemmeno per spostarsi. Oltre al risparmio energetico, offrono un contatto diretto con la natura anche in città, migliorando il benessere fisico e mentale. Nel mondo, la vita sull'acqua è una realtà in espansione. Amsterdam ha 2.400 houseboat e un intero quartiere galleggiante, Ageburg con ville ecosostenibili. A Berlino e Londra le barche diventano casa. C'è chi vive tutto l'anno su narrow boat, tra verde e silenzio. A New York le houseboat del Queens offrono un'oasi sospesa nel caos urbano e a Dubai la casa galleggiante diventa lusso estremo. Ville su tre piani con piscina e autonomia energetica. Anche in Italia si può provare la vita sull'acqua. Sul fiume Sile in Veneto, in Sardegna, lungo la costa Adriatica. In più, le houseboat sono anche una forma di turismo sostenibile. Niente aerei o auto. Si viaggia a ritmo lento, a contatto con i paesaggi. Si possono affittare per scoprire il Portogallo, i canali d'Olanda o le Highlands scozzesi, in piena sicurezza e con tutti i comfort. Vivere o viaggiare sull'acqua non è solo uno stile di vita. È un passo verso un futuro più leggero, flessibile e sostenibile. Alla prossima puntata con nuove idee per abitare il nostro mondo in modo più green e consapevole.

Quando gustiamo un cono gelato passeggiando sul lungomare, difficilmente pensiamo che stiamo assaporando un alimento che, per secoli, è stato un privilegio riservato a re, imperatori e nobili. La storia del gelato affonda le sue radici nell'antichità. Si racconta che già l'imperatore romano Nerone facesse arrivare la neve dagli Appennini per farla mescolare con miele e succhi di frutta. Non era ancora il gelato come lo conosciamo oggi, ma l'idea era già quella di trasformare il freddo in un piacere. Anche in Oriente esistevano preparazioni simili, ottenute con ghiaccio, latte e frutta. La vera svolta, però, arriva nel 600 grazie a un siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli. Trasferitosi a Parigi, perfeziona una macchina capace di mantecare il composto rendendolo più cremoso. Aprì il celebre Caffè Procop, che ancora oggi è considerato uno dei caffè storici più importanti della capitale francese. Il suo gelato conquistò nobili, artisti e intellettuali, diventando una vera moda. Per molto tempo il problema principale era uno solo: conservare il ghiaccio. Non esistevano frigoriferi e durante l'inverno la neve veniva raccolta e custodita in profonde cavità sotterranee chiamate neviere, dove si manteneva fino all'estate. Era un lavoro faticoso e costoso ed è proprio per questo che il gelato rimase un lusso per tantissimo tempo. Solo con l'arrivo della refrigerazione industriale, tra 800 e 900, il gelato diventò accessibile a tutti, trasformandosi in uno dei simboli dell'estate. E forse è proprio questa la sua magia. Un piccolo piacere che un tempo apparteneva ai re e che oggi possiamo gustare semplicemente sedendoci su una panchina, guardando il mare e lasciandoci sorprendere, ancora una volta, dalla semplicità delle cose belle. Curiosità: esiste una giornata europea dedicata al gelato. Il 24 marzo si celebra il Giornata Europea del Gelato Artigianale. È l'unica giornata ufficiale istituita dal Parlamento Europeo dedicata a un alimento. I gusti più amati dagli italiani continuano a essere grandi classici come cioccolato, nocciola, pistacchio e stracciatella, che da decenni dominano le classifiche. Una chicca finale: il pistacchio è uno dei gusti migliori per capire la qualità di una gelateria. Se il colore è di un verde molto acceso, spesso sono stati aggiunti coloranti. Un pistacchio artigianale di qualità tende invece a essere verde tenue, con sfumature marroncine.

0: Morning Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta da ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quasi tutte le sostanze, quando diventano solide, affondano nel loro stesso liquido. L'acqua è una delle rarissime eccezioni. Quando si trasforma in ghiaccio, le sue molecole si dispongono in una struttura ordinata che occupa più spazio. Questo significa che il ghiaccio è meno denso dell'acqua liquida e quindi galleggia. Se fosse il contrario, laghi e mari gelerebbero dal fondo verso la superficie, mettendo a rischio la vita acquatica. Invece, lo strato di ghiaccio superficiale funziona come una coperta isolante, mantenendo l'acqua sottostante abbastanza calda da permettere la sopravvivenza di pesci e piante. Una semplice caratteristica fisica che, probabilmente, ha contribuito alla nascita e alla conservazione della vita sul nostro pianeta.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In alcune parti del mondo esistono isole che non sono mai davvero uguali a se stesse. Si tratta di isole soggette alle maree, che si trasformano a seconda del livello del mare. Quando l'acqua si alza, parti dell'isola possono scomparire completamente. Quando si ritira, riemergono nuove lingue di sabbia. Questo fenomeno è tipico delle zone costiere con fondali molto bassi e sabbiosi. Il risultato è un paesaggio in continuo movimento, dove la geografia cambia nel giro di poche ore. Per chi le visita, è come assistere a una trasformazione naturale costante, quasi fosse un'isola vivente. Tra le più iconiche citiamo Mont Saint-Michel, un luogo unico al mondo, un isolotto roccioso sormontato da una maestosa abbazia medievale celebre per il suo spettacolare fenomeno delle maree. Due volte al giorno il mare avanza e si ritira con una rapidità sorprendente, trasformando l'isolotto da terraferma a isola e viceversa. Un continuo mutare del paesaggio che rende questo gioiello medievale ancora più affascinante e suggestivo. Un promemoria potente del fatto che la Terra non è mai davvero immobile.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Sappiamo tutti che le impronte digitali identificano ogni persona, ma per i cani esiste qualcosa di molto simile, il laso. La superficie del tartufo presenta minuscole pieghe e rilievi, che sono unici per ogni esemplare, proprio come le impronte delle nostre dita. In alcuni paesi, soprattutto in passato, venivano persino utilizzate le impronte del naso per registrare ufficialmente gli animali domestici. Oltre a essere un segno distintivo, il naso del cane è uno strumento eccezionale. Può contenere fino a 300 milioni di recettori olfattivi contro i circa 6 milioni dell'essere umano. Grazie a questo superpotere riesce a trovare persone disperse, individuare sostanze proibite e perfino riconoscere alcune malattie attraverso l'odore.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

deep secret.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: La prossima volta che mangerete un ghiacciolo, pensate a questa storia, perché il suo inventore non era uno scienziato né un imprenditore. Era un bambino di 11 anni. Ci troviamo a San Francisco, nel 1905. Il piccolo Frank Epperson sta preparando una bibita in polvere da bere con gli amici. Versa l'acqua in un bicchiere, aggiunge la polvere colorata e la mescola con un bastoncino di legno. Poi succede qualcosa di normalissimo. Si distrae, entra in casa e dimentica il bicchiere all'aperto. Durante la notte la temperatura scende sotto lo zero. La mattina seguente, Frank trova una sorpresa. La bibita si è congelata completamente attorno al bastoncino. Incuriosito, la sfila dal bicchiere e la assaggia. È fresca, dolce e soprattutto facilissima da mangiare. L'idea però resta nel cassetto per quasi 20 anni. Solo da adulto, Frank decide di trasformare quella scoperta in un'invenzione vera e propria. Brevetta il prodotto e lo chiama inizialmente Epsicle, unendo il suo cognome alla parola icicle, che significa ghiacciolo. Saranno poi i suoi figli a convincerlo a cambiarne il nome in Popsicle, quello con cui diventerà famoso in tutto il mondo. Questa storia ci insegna che la curiosità è una qualità preziosa a qualsiasi età. Molte grandi invenzioni non nascono da calcoli complicati, ma dalla capacità di osservare ciò che accade e di chiedersi: e se questa cosa funzionasse davvero? L'estate, forse, è anche questo. Il momento in cui una semplice distrazione può trasformarsi in un ricordo destinato a durare per sempre.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. I girasoli sembrano avere una specie di bussola naturale. Al mattino guardano verso est. Durante il giorno seguono il percorso del sole e la sera sono rivolti a ovest. Ma come ci riescono? Questo fenomeno si chiama eliotropismo. Nelle piante giovani il fusto cresce leggermente di più sul lato in ombra rispetto a quello illuminato. Questa differenza di crescita fa ruotare lentamente il fiore durante tutta la giornata. La cosa più sorprendente è che durante la notte il girasole torna lentamente a orientarsi verso est, pronto ad accogliere la prima luce del mattino. Quando però il fiore raggiunge la maturità, smette quasi completamente di seguire il sole e resta rivolto verso est. Gli studiosi hanno scoperto che questa posizione permette al fiore di scaldarsi prima all'alba, attirando più rapidamente api e altri insetti impollinatori. Insomma, il girasole non è soltanto uno dei simboli dell'estate, è anche un piccolo capolavoro di ingegneria naturale, capace di sfruttare la luce per crescere meglio e aumentare le possibilità di riprodursi. La natura, ancora una volta, riesce a sorprenderci con soluzioni tanto semplici quanto geniali.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Sapevate che la musica che ascoltiamo in estate tende a restare più impressa nella memoria? Non è solo una questione di gusto o di playlist stagionali. In realtà il cervello associa i suoni ai contesti e alle emozioni in modo molto forte. E in estate, quando siamo più rilassati, più esposti alla luce e spesso fuori dalla routine, viviamo l'esperienza in modo più intenso e riconoscibile. Da qui nascono i cosiddetti tormentoni e basta riascoltare una canzone dopo mesi, a volte anni, per ritrovarci immediatamente in una serata, in un viaggio in macchina o in una notte d'estate precisa. Non è solo musica, è una specie di archivio emotivo che si costruisce quasi senza accorgercene. Per questo in estate vale la pena scegliere bene cosa ascoltiamo, perché alcune canzoni non accompagneranno solo la stagione, ma la racconteranno anche molto tempo dopo.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quella sensazione piacevole che sentiamo dopo un temporale non è solo un'impressione, ha addirittura un nome: petricore. Il termine è stato coniato negli anni 60 da due ricercatori australiani. L'odore nasce quando le prime gocce colpiscono il terreno asciutto, liberando minuscole particelle contenenti oli vegetali e una sostanza prodotta da alcuni batteri del suolo chiamata geosmina. Il nostro naso è incredibilmente sensibile a questa molecola e riesce a percepirla anche in concentrazioni bassissime. È un profumo che accompagna l'umanità da migliaia di anni e che probabilmente per i nostri antenati rappresentava l'arrivo dell'acqua, indispensabile per la sopravvivenza. Walking.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio far luce su uno dei più grandi e suggestivi parchi archeologici d'Europa, Selinunte. Situato sulla costa sud-occidentale della Sicilia, nella provincia di Trapani, Selinunte è un luogo dove la storia della Magna Grecia incontra la bellezza della terra siciliana e dove a volte accade qualcosa di magico, la musica prende vita. Con i suoi templi maestosi e l'affaccio mozzafiato sul Mediterraneo, questo sito archeologico è già di per sé uno spettacolo unico, ma c'è un momento in cui questo luogo straordinario si trasforma in qualcosa di ancor più speciale, le sere dei concerti. Infatti, ormai da un po' di anni, proprio in questi templi maestosi vengono organizzati concerti che spaziano dalla musica classica al jazz, fino a un genere un po' più inaspettato, quello della musica elettronica e dei DJ. Un evento straordinario sembrerebbe essere stato quello del concerto del 2018 di Martin Garrix, che ha definito una vera e propria unione tra storia e modernità. E diciamocelo, qualcuno si sarebbe mai immaginato di poter ascoltare i DJ più famosi del mondo tra le colonne di un tempio dorico? A dire il vero, è un fenomeno che già da tempo ha coinvolto tra i siti storici più importanti del mondo. Un esempio, Kane Music e il DJ set sotto le piramidi egizie. È una rivoluzione culturale che unisce le nuove generazioni alla storia. Ed è bello pensare che sia arrivato anche qui, in Italia. E che soprattutto ci sia stata l'apertura mentale di far assaporare dei luoghi secolari in una chiave nuova e contemporanea. Le luci intermittenti che colorano le pietre antiche, il silenzio che viene interrotto solo dalle note e una folla che balla appassionatamente, unita dall'amore per la musica. E tutto questo nella consapevolezza di trovarsi in un luogo che ha visto secoli di storia. Voi cosa ne pensate? Se come me credete che sia un'esperienza magica, vi consiglio di non aspettare altro tempo e prenotare il prossimo concerto tra le spettacolari rovine di Selinunte. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli, i negozi specializzati possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. È realtà. Parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici. Zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto. Possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

Se c'è un alimento che sa di estate è sicuramente il cocomero. Fresco, dolce e dissetante, è il protagonista di picnic, grigliate e giornate al mare. Ma sapete che, dal punto di vista botanico, il cocomero è considerato una bacca gigante? Può sembrare incredibile, ma è così. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, la stessa di zucche, zucchine e cetrioli. E pensare che molti lo chiamano semplicemente frutto. La sua polpa è composta per oltre il 90% d'acqua, motivo per cui è uno degli alimenti più rinfrescanti dell'estate. Contiene inoltre vitamine A e C, sali minerali e un antiossidante naturale chiamato licopene, lo stesso che dà il colore rosso anche ai pomodori. Un'altra curiosità? In Giappone esistono cocomeri quadrati. Non sono il risultato di strane modifiche genetiche, ma crescono all'interno di contenitori trasparenti che ne guidano la forma. Sono più facili da trasportare, anche se spesso vengono acquistati come oggetti decorativi. Quindi, la prossima fetta di cocomero non sarà soltanto una delizia estiva, sarà anche un piccolo concentrato di natura, scienza e curiosità.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando pensiamo alla biodiversità, immaginiamo animali, foreste, oceani. Solo dopo ci vengono in mente le piante, ma quasi mai pensiamo a ciò che è invisibile: batteri, funghi microscopici e microorganismi. Eppure è proprio lì che si nasconde la parte più vasta della vita sulla Terra. Secondo i microbiologi, il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 1 trilione di specie microbiche, ma meno dell'1% è stato descritto ufficialmente. In pratica, ciò che conosciamo è solo la punta dell'iceberg. A raccontarlo è Marta Estela Trujillo Toledo, microbiologa dell'Università di Salamanca e prima donna a dirigere una delle più importanti riviste scientifiche del settore. I microorganismi, spiega, sono ovunque. Nel suolo, negli oceani, nell'aria, negli ambienti estremi e persino dentro di noi. Ma perché scoprire nuovi microorganismi è così importante? Non si tratta solo di catalogare nuove forme di vita. Ogni nuova scoperta può avere impatti enormi sulla medicina, sull'agricoltura, sull'industria e sull'ambiente. Molti antibiotici, per esempio, derivano proprio da batteri e funghi. Nuove specie potrebbero aiutarci a combattere infezioni resistenti, migliorare la salute del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura o produrre materiali biodegradabili e biocarburanti. Solo nella prima metà del 2025 sono state descritte circa 170 nuove specie microbiche e alcune hanno già attirato l'attenzione della comunità scientifica. Una delle più importanti è Prometearcheum syntrophicum, un archeobatterio scoperto nei sedimenti marini profondi del Giappone. Perché è speciale? Perché potrebbe aiutarci a capire come si è passati dalle cellule semplici alle forme di vita complesse, un passaggio chiave nell'evoluzione della vita. Un'altra scoperta recente è Methanobrevibacter intestini, un microorganismo presente nell'intestino umano che produce sostanze legate ai processi infiammatori e che potrebbe avere implicazioni importanti per la salute. Ma come si scoprono questi esseri invisibili? Gli scienziati raccolgono campioni da ambienti diversi, li analizzano in laboratorio e studiano il loro DNA. Alcuni microorganismi vengono coltivati, altri identificati solo grazie al sequenziamento genetico e a sofisticati strumenti bioinformatici. Quando il patrimonio genetico risulta unico, nasce una nuova specie. Ogni scoperta aggiunge un tassello alla comprensione degli equilibri della vita sul pianeta. Anche se il valore di una scoperta non è sempre immediato, ciò che oggi sembra poco rilevante, domani potrebbe rivoluzionare medicina, tecnologia o sostenibilità. Il messaggio è chiaro: il futuro della scienza non guarda solo alle grandi creature visibili, ma anche a ciò che vive nel microcosmo. Esplorare questo universo invisibile significa investire nella conoscenza e trovare nuove risposte alle sfide del nostro tempo. Perché la vita, spesso, è più grande, proprio quando

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026, Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In diverse parti del mondo esistono laghi che cambiano colore durante l'anno. Uno degli esempi più famosi è il lago Hillier in Australia, famoso per la sua incredibile tonalità rosa. Questo colore non è dovuto a sostanze artificiali, ma alla presenza di particolari microorganismi e alghe che producono pigmenti naturali. In altri laghi, invece, il colore può variare tra verde, azzurro intenso o turchese in base alla luce del sole, alla temperatura dell'acqua e ai minerali presenti sul fondale. È uno spettacolo che sembra uscito da un film, ma è completamente naturale. In Italia abbiamo il lago di Carezza, che è uno dei laghi alpini più affascinanti delle Dolomiti. Il suo colore cambia continuamente, passando dal verde smeraldo al turchese e al blu intenso, grazie al gioco di luce del sole, alla profondità dell'acqua e ai riflessi delle montagne circostanti. Questo spettacolo naturale gli è valso il soprannome di Lago dell'Arcobaleno. Ancora una volta la natura dimostra di essere il miglior artista, capace di creare paesaggi che sembrano ritoccati al computer e invece sono autentici.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla limonata, immaginiamo subito un bicchiere ghiacciato nelle calde giornate estive. Eppure questa bevanda ha una storia lunghissima, che inizia molto prima dei frigoriferi e delle bibite gassate. Le prime testimonianze risalgono all'Egitto medievale, dove già intorno al X secolo si preparava una bevanda a base di succo di limone, acqua e zucchero di canna. Era considerata rinfrescante e molto piacevole da bere durante i mesi più caldi. Da lì la ricetta si diffuse lentamente nel Mediterraneo, arrivando anche in Sicilia, terra che ancora oggi è famosa per i suoi agrumi. Con il tempo, ogni paese ha creato la propria versione. In alcuni luoghi si aggiunge la menta, altrove il miele, mentre in America la limonata è diventata una delle bevande simbolo dell'estate. Ma oltre al gusto, il limone offre anche qualche interessante proprietà. È ricco di vitamina C, contiene acido citrico e contribuisce a rendere l'acqua più gradevole da bere, aiutandoci così a mantenerci idratati durante la giornata. Naturalmente non è una bevanda miracolosa, ma può essere un'alternativa molto più salutare rispetto alle bibite zuccherate. Per preparare una buona limonata bastano pochi ingredienti: limoni freschi, acqua, qualche cubetto di ghiaccio e, se necessario, una piccola quantità di miele o zucchero. Aggiungete qualche foglia di menta o una fetta di zenzero e otterrete una bevanda ancora più profumata. La prossima volta che berrete una limonata, pensate che state gustando una ricetta che accompagna l'estate da oltre 1000 anni. Alcune tradizioni, evidentemente, non passano.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nike, Nike o Nike come la dea della vittoria. Sono tanti i modi di pronunciare il nome di uno dei brand più famosi e riconoscibili al mondo. Ma sapete com'è nato? Chi è il fondatore? Il suo nome è Phil Knight. E la sua idea di partenza consiste nell'importare dal Giappone scarpe da corsa di alta qualità, le Tiger, ad un prezzo basso da rivendere poi nel mercato americano, all'epoca dominato dall'Adidas. Sono gli anni 60 e l'impresa parte con un piccolo ordine di $50. Lo sapevate che sia il nome che il logo inconfondibili non arrivano però da un'intuizione del suo fondatore? Il logo viene invece commissionato e pagato solo $35, invece il nome viene in sogno a un collaboratore. Phil avrebbe preferito Falcon o Dimension 6, ma alla fine decide di fidarsi del suo team. Ed è ancora grazie al suo team che la Nike mette a segno il colpo più clamoroso di tutta la sua storia, vale a dire Michael Jordan. Le Jordan costringono la Nike a pagare una multa per ogni partita giocata dal campione, si rivelano però un successo. Nasce una leggenda e viene siglato l'accordo di sponsorizzazione più ricco di sempre. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle patate abruzzesi. Sono l'esempio perfetto di come un alimento umile possa essere un autentico superfood. Conosciute come patata turchesa, o anche turca o turchesesca, crescono nelle terre alte e generose dell'Abruzzo, dove il clima fresco e il suolo ricco di minerali donano loro un sapore unico e una consistenza perfetta per ogni tipo di preparazione. Queste patate sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, potassio e antiossidanti, il che le rende non solo buonissime, ma anche incredibilmente nutrienti. La loro storia è legata all'agricoltura di montagna, dove per secoli hanno rappresentato un pilastro dell'alimentazione locale. Le più famose? Le patate del Fucino, celebri per la loro polpa compatta e il gusto pieno. Alla fine, le patate abruzzesi sono un superfood che non ha bisogno di fronzoli o mode passeggere, e mentre gli altri rincorrono bacche esotiche, loro stanno lì, umili, ma imbattibili. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Mitos Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come le città del futuro stanno diventando più verdi, sostenibili e tecnologiche. Le metropoli si stanno evolvendo per diventare spazi più vivibili, dove la natura e l'innovazione si incontrano. Un esempio affascinante? Le città galleggianti. Progetti come Oceanic City stanno cercando di creare comunità sostenibili che galleggiano sugli oceani, per contrastare l'innalzamento dei mari e migliorare la qualità della vita. Queste città sono progettate per essere autosufficienti, con energia rinnovabile, coltivazioni verticali e gestione intelligente delle risorse. Ma non è solo mare. Molte città stanno integrando soluzioni verdi nei loro quartieri. A Singapore, ad esempio, il progetto Gardens by the Bay ha trasformato il paesaggio urbano in un'oasi di natura, con giardini futuristici che riducono l'inquinamento e producono ossigeno. A Copenaghen, il piano di città intelligente include il recupero delle acque piovane e la produzione di energia grazie ai pannelli solari. Le città del futuro sono una fusione di innovazione e natura e sono il nostro passo verso un mondo più sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è verde e non è più un sogno, ma la realtà.
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini in monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è! Sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet, l'appuntamento che ti informa dei grandi cambiamenti del nostro pianeta. Oggi parliamo di una crisi silenziosa, ma devastante. Lo scioglimento dei ghiacciai. Dai poli all'Himalaya, passando per le nostre Alpi, stiamo perdendo le riserve di acqua dolce più preziose che abbiamo. I numeri parlano chiaro. Nel 2023 i ghiacciai hanno perso 600 gigatonnellate di massa, il valore più alto mai registrato da quando si tengono i dati. Nel 2024, tutte le 19 regioni glaciali del mondo hanno registrato una perdita netta di ghiaccio per il terzo anno consecutivo. E se guardiamo al nostro paese, nel 2024 il ghiacciaio dell'Adamello ha perso ben 3 metri di spessore e la Marmolada è ormai considerata in coma irreversibile. La sua scomparsa è prevista entro il 2040. Ma perché i ghiacciai si stanno sciogliendo così rapidamente? La causa principale è il cambiamento climatico, alimentato dalle attività umane, combustibili fossili, deforestazione, emissioni. Negli ultimi decenni le temperature globali sono salite vertiginosamente e i poli si scaldano anche più in fretta. Il ghiaccio si scioglie, si ritira, si frammenta. Persino nell'Himalaya, il terzo polo, milioni di persone rischiano di restare senza acqua. E cosa succede se perdiamo i ghiacciai? Le conseguenze sono gravi. Il solo ghiacciaio Thwaites in Antartide, chiamato Doomsday Glacier, contribuisce da solo al 4% della crescita globale del mare. Interi paesi, come quelli asiatici che si affidano ai ghiacciai himalayani, rischiano una crisi idrica. Lo scioglimento altera le correnti oceaniche, come la corrente del Golfo. Alcune zone si riscalderanno, altre diventeranno più fredde e instabili. Spariscono habitat, animali come orsi polari, trichechi, pinguini, ma anche insetti e piante alpine sono a rischio. E poi c'è il permafrost. Quando si scioglie, rilascia gas serra, ma anche antichi virus. Sì, parliamo di rischio di nuove pandemie. L'impatto non è solo ambientale, ma anche economico. Secondo alcune stime, lo scioglimento dei ghiacci e del permafrost potrebbe costare fino a 130.000 miliardi di dollari nei prossimi 3 secoli. E no, non abbiamo tutto questo tempo. E in Italia? I ghiacciai alpini stanno scomparendo. Il ghiacciaio dei Forni, in Valtellina, ha perso il 50% della sua superficie dal 2008. Ogni estate ne sparisce un altro pezzo. È come guardare la memoria della terra svanire sotto i nostri occhi. Ma i ghiacciai non sono solo un bene naturale, sono termometri climatici, archivi viventi del nostro passato e soprattutto barriere naturali contro il surriscaldamento globale, perché riflettono la luce solare e mantengono il pianeta più fresco. In conclusione, non c'è più tempo da perdere. Difendere i ghiacciai vuol dire difendere il nostro futuro. Acqua, clima, salute, economia, tutto è connesso. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo. E se ti ha fatto riflettere, ricorda, anche il ghiaccio ha una voce. Sta chiedendo aiuto. Alla prossima.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'uso di chatbot e algoritmi per supportare la terapia. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è entrata anche nel campo della salute mentale, offrendo strumenti innovativi per supportare pazienti e professionisti. Tra le applicazioni più diffuse troviamo chatbot terapeutici, capaci di interagire con l'utente attraverso messaggi di testo e simulando il dialogo umano, offrendo ascolto, esercizi e consigli basati su principi della teoria cognitivo-comportamentale. Inoltre, algoritmi avanzati vengono utilizzati per analizzare testi, vocali o parametri fisiologici, allo scopo di individuare segnali precoci di ansia, depressione e stress. Questi strumenti possono aiutare a monitorare lo stato emotivo di una persona nel tempo, segnalando situazioni a rischio o suggerendo strategie di gestione. Sebbene promettente, l'uso dell'intelligenza artificiale in psicologia solleva interrogativi importanti su privacy, efficacia e deontologia. Nessuna macchina può sostituire la complessità della relazione umana terapeutica, tuttavia può rappresentare un valido supporto integrativo, facilitando l'accesso a interventi di primo livello o sostenendo chi non ha la possibilità di contattare immediatamente uno psicologo. Il futuro vedrà probabilmente una crescente integrazione tra tecnologia e terapia, in forme sempre più personalizzate e rispettose. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: I fenicotteri sono tra gli animali più eleganti e riconoscibili al mondo, soprattutto per il loro colore rosa. Ma nascono davvero così? La risposta è no. I piccoli fenicotteri nascono grigi o bianchi e acquistano il loro caratteristico colore con il tempo. La magia avviene a tavola. La loro alimentazione è ricca di piccoli crostacei e alghe che contengono pigmenti chiamati carotenoidi. Queste sostanze, una volta digerite, si depositano nelle piume e trasformano qualificatamente il loro colore. Più un fenicottero mangia alimenti ricchi di questi pigmenti, più il suo rosa diventa intenso. È un caso straordinario in cui il colore di un animale dipende direttamente dalla sua dieta. Un po' come se fossimo noi a cambiare tonalità in base a ciò che mangiamo. E forse è anche questo che rende i fenicotteri così affascinanti. Sono il risultato vivente di ciò che la natura offre loro ogni giorno.

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder, un programma che ci porta in giro per il mondo e ci fa scoprire significati nascosti. Quando pensiamo a Miami, ad esempio, cosa ci viene in mente? Sole, caldo, palme che ondeggiano e la vibrante energia di una città che ormai è diventata multiculturale. Infatti, per dirla proprio con le parole di Will Smith, bienvenidos a Miami. La canzone Miami di Will Smith, uscita nel 1998, è un inno a questa città straordinaria, un mix di cultura, divertimento e glamour. Sì, proprio così. Will Smith ha catturato l'essenza di Miami con una melodia irresistibile che ci trasporta immediatamente nella famosa Ocean Drive, tra colori vivaci, musica latina e quella sensazione di vacanza che non finisce mai. La canzone non celebra solo la città, ma anche il suo spirito accogliente, dove tutti sono invitati a ballare, godersi la vita e ovviamente abbracciare anche il ritmo del divertimento. A rendere Miami così eclettica è una fusione di culture, una città che pulsa nei suoni e nei colori e che attrae visitatori da tutto il mondo. E proprio come dice la canzone, qui ogni giorno è festa. Quindi se non l'hai ancora fatto, prepara le valigie e lasciati trasportare dal ritmo di Miami, perché come canta Will Smith, the heat is on. Qui era la vostra Ludovica, vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder. Buon ascolto!
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arcueil il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: la città del futuro.
1: Le nostre case hanno bisogno di energia. Non vi è possibilità di vivere senza di questa, ma bisogna ridurre gli sprechi e cercare energie alternative per sostenere le nostre attività quotidiane. Il sole è la fonte di energia più potente che abbiamo, ma stiamo davvero sfruttandola al meglio? Oggi parliamo di una scoperta che promette di rivoluzionare il fotovoltaico, la perovskite, un materiale versatile, economico e sorprendentemente efficiente che potrebbe farci fare un grande passo verso un futuro a basse emissioni. La perovskite è un minerale a base di titanato di calcio, ma il suo vero potenziale emerge quando viene usato come semiconduttore nelle celle solari. Flessibile nella composizione, facile da produrre, adatta alla stampa. Le perovskiti possono essere modificate per catturare meglio la luce solare e trasformarla in elettricità, anche più del tradizionale silicio. Già oggi si trovano in ultrasuoni, chip di memoria e, sempre più spesso, nei pannelli fotovoltaici. Le celle in perovskite costano meno, sono più leggere e si possono applicare anche su superfici curve o mobili. Il silicio, finora il re del fotovoltaico, ha fatto la sua parte, ma le celle tandem, che uniscono perovskite e il silicio, stanno battendo ogni record di efficienza, oltre il 28% in laboratorio. Un esempio? La britannica Oxford PV ha creato pannelli tandem che producono più energia, con minore costo al watt, e sono già pronti per la commercializzazione. La combinazione dei due materiali permette di catturare più spettro solare. La perovskite assorbe le frequenze blu, il silicio quelle rosse. Risultato? Rendimento altissimo, costo contenuto. Tutto il mondo guarda alla perovskite, dalla Francia alla Corea, passando per Stati Uniti e Cina, si investe in produzione industriale e ricerca avanzata. In Italia, la siciliana Tresan di Enel punta a celle tandem con efficienza oltre il 30%, mentre Futura Sun e la startup Solertix stanno portando sul mercato moduli innovativi. Non mancano i grandi nomi della ricerca. Da Giulia Grancini a Tor Vergata, fino a Bedimensional, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che sperimentano moduli a perovskite e grafene in un parco solare avveniristico a Creta. Oltre all'efficienza, la perovskite è più sostenibile da produrre. Richiede meno energia, meno materiale e ha tempi di lavorazione più brevi. Può accelerare la transizione energetica rendendo il fotovoltaico accessibile, scalabile e diffuso. In pratica, più energia pulita sui tetti, nei campi, nelle città, con costi inferiori e più innovazione. È una spinta concreta verso un futuro a basse emissioni. Dal silicio alla perovskite, il sole resta al centro. E con queste nuove tecnologie possiamo finalmente trasformare ogni raggio di luce in energia per il domani.

Quando d'estate cerchiamo un po' di fresco, quasi tutti facciamo la stessa cosa. Ci rifugiamo sotto un albero. E non è solo una sensazione. Gli alberi sono davvero dei condizionatori naturali. Le loro chiome fanno ombra e impediscono ai raggi del sole di colpire direttamente il terreno. Ma c'è di più. Attraverso le foglie rilasciano continuamente vapore acqueo, un processo chiamato traspirazione. Per trasformare l'acqua in vapore serve energia, che viene sottratta all'ambiente circostante. Il risultato? L'aria si raffredda naturalmente. Per questo motivo, un viale alberato può essere anche diversi gradi più fresco rispetto a una strada completamente asfaltata. Non a caso, molte città stanno piantando nuovi alberi proprio per contrastare le cosiddette isole di calore, quelle zone urbane dove cemento e asfalto trattengono il calore anche durante la notte. Ogni albero, quindi, non è soltanto un elemento del paesaggio. È una piccola macchina naturale che produce ossigeno, ospita animali, assorbe anidride carbonica e ci regala un po' di refrigerio. La prossima volta che vi fermerete all'ombra di un grande albero, ricordatevi che state sfruttando uno dei sistemi di climatizzazione più efficienti mai inventati, dalla natura.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,6%, e treni, solo l'1%. Il trasporto su rotaia, in particolare, emette appena lo 0,4% delle emissioni totali e migliora costantemente in efficienza. Sulla lunga distanza, il treno vince per efficienza e impatto ambientale. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il treno è il mezzo motorizzato più green. Per questo l'Unione Europea punta a raddoppiare i viaggi ferroviari entro il 2030 e a triplicarli entro il 2050. Anche la navigazione a breve raggio è tra le soluzioni da incentivare. L'aereo, invece, anche se spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta e come. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute. Ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi, significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde, chilometro dopo chilometro.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.